e quel più giun subliu das marron sa studi miel parfum parfume chi sa tu e quel più giun subliu das marron sa studi

ci volevo il team, cher amour, di sti tener canaio. Lei è il responsabile, diablo, tanto. Gioca

entra in questo amore buio pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.